0: Poi in giro sta, mi ne cagne per un barbiere, i tappi non le no non ci va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta.